0: Cittadina di Treviso, Denti, Torre 4.
1: Cinema 10-6000, speed 180, cover 1075, 1-3.
0: Okay, 7700 at 1925.
2: Cover 1-8, 194.